0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfait per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfait per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump, il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Berlusconi.

di sera, con gli occhi pieni di luce ancora, e fuori già tramontava, amore mio, che ora è? Con gli occhi sempre in tempesta, una stazione di posta perenne del sole.

è come un'etrusca, è la città con la testa in su a guardarti, e adesso sai che non si accetta il ribelle, no, e fatalmente si accoglie soltanto lì.

che va, qui tra gli scempi e gli incantesimi della contemporaneità. E insomma, che ora è? Mio folle e tenero amore, durato tutta la vita senza iniziare mai, durato tutta

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media. Il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentornati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro spazio, il vostro spazio dedicato alla musica nuova e soprattutto alle persone che quella musica la scrivono, la producono e la interpretano. Oggi avremo due ospiti, due storie decisamente differenti. Useremo l'ironia per affrontare quei momenti in cui sembra andare veramente tutto storto e infine incontreremo una delle voci della lirica internazionale per parlare di persone normali, capaci qualche volta di gesti straordinari. Saranno con noi Roby Cantafio e il maestro Fabio Armigliato. E allora tutto è pronto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Il nostro primo ospite è Roby Cantafio, cantautore, chitarrista, compositore e produttore. Il titolo della sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato già dice parecchio. Mi serve un miracolo o almeno una birra. È la storia di quelle giornate nelle quali i problemi sembrano essersi messi d'accordo per arrivare tutti insieme. E allora, se il miracolo tarda ad arrivare, forse una risata, una chiacchierata o una canzone possono almeno aiutarci a cambiare prospettiva. E allora diamo il benvenuto a Roby Cantafio qui a Suoni all'Alba. Ciao Roby, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Roby, io devo inevitabilmente cominciare dal titolo, no? Mi serve un miracolo o almeno una birra. Ecco, è un titolo veramente molto interessante ed è nato immediatamente insieme alla canzone oppure è venuto dopo, quando tutto era compiuto?
1: No, è nato praticamente insieme alla canzone, proprio perché ero davanti a una birra e per un'occasione un po' particolare ho detto ma ci vorrebbe un miracolo, e ho detto cavolo che bello, mi serve un miracolo, almeno una birra può essere una canzone, e da lì è nato il tutto.
0: Ecco, ma tu nella vita reale, nelle giornate, soprattutto quelle peggiori, sei più da miracolo o da birra, Roby?
1: Sono è bellissima questa domanda, entrambi dai.
0: Entrambi, sia da miracolo, il miracolo ben venga, ma la birra sta lì, insomma.
1: La birra, però sai, la birra ci sta sempre ovunque.
0: Ecco Roberto, il brano parte da una situazione che tutti conosciamo, no? Un problema, poi un altro ancora, sembra che si attraggono. Perché ecco, hai scelto poi l'ironia per raccontare questo? È una tua prerogativa raccontare, sì, mettendo dentro anche l'ironia?
1: Ma guarda, devo dire la verità, non scrivo molte canzoni ironiche, sono a volte, cioè proprio questa qua mi è stata menata proprio così, ho detto è troppo bella, cioè la voglio pubblicare lo stesso anche se non fa parte di me. Musicalmente fa parte di me ma non nel testo, però detto questo è una canzone sì, è veramente ironica, ma dentro c'è anche qualcosa di molto vero, cioè quello che vado a raccontare è tutto vero, oltre all'ironia come la metto, no?
0: Certo, in effetti nella canzone, che apparentemente può sembrare leggera, dentro c'è un concetto molto serio, no?
1: Esatto,
0: non possiamo sempre decidere cosa accade, sì, non possiamo scegliere e quindi in qualche modo tutte queste cose le dobbiamo affrontare.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Roby, nel brano poi è interessante questo, no? La birra diventa quasi un simbolo, potrebbe essere una conversazione, una risata, una canzone ascoltata al momento giusto. Qual è la tua personale birra metaforica? Quando hai bisogno di rimettere a posto le cose, hai un gesto, un pensiero particolare?
1: Ah, guarda, al di là della birra, ridendo, scherzando, mi piace l'idea di prendere certe difficoltà della vita e affrontarle con un sorriso, senza al limite mai piangersi addosso. Questo,
0: certo. Ecco, musicalmente torni al pop rock, quello immediato, no? Le chitarre sono molto, molto frequenti. La chitarra rimane ancora il posto nel quale senti maggiormente la tua casa. La chitarra è la tua casa personale.
1: Sì, voglio dire, non giudicando musica di oggi o musica di ieri, eccetera, eccetera, secondo me la chitarra è uno strumento dove in un brano, cioè non può mancare, che sia classica, che sia acustica, che sia elettrica, è sempre un colore che dà al pezzo, poi la puoi usare molto pesantemente o meno, però la chitarra secondo me un pochettino ci deve essere, e da parte mia non può mancare.
0: Assolutamente. La tua storia personale è molto particolare, tu sei cresciuto in Italia, però poi ci sono i viaggi, Bahamas, Germania, Iran, Algeria, insomma quanto, Roby, questi luoghi che sono poi così differenti l'uno dall'altro influenzano anche o hanno influenzato anche il musicista che poi sei diventato?
1: Certo, questa diciamo che mi hanno influenzato parecchio, perché ogni stato in cui io vivevo, perché non è che soltanto visitavo, ma io vivevo, magari ci stavo 2, 3, 4 anni in un posto, e quindi mi hanno influenzato molto, perché ascoltavo molta musica del posto e andavo a vedere anche magari ragazzini magari della mia età che suonavano del posto, quindi sono rimasto molto influenzato da tutta la musica in giro per il mondo.
0: Ecco, nel tuo percorso si incontrano dei musicisti come Ricky Portera e soprattutto Alberto Radius. È proprio con Radius che avevi iniziato anche il progetto diventato poi L'amore senza età. Ecco, che cosa rimane di quegli incontri, di quel modo soprattutto di fare musica?
1: Certo, Alberto per me è stato, lo chiamavo zio, ormai è diventato un parente per me, e lui praticamente mi ha insegnato tutto. Devo dire che negli anni in cui l'ho conosciuto, a me si è aperto praticamente il mondo della musica parlando e lavorando con lui, e quindi avevamo deciso, gli avevo fatto sentire questo testo dell'amore senza età, lui gli era piaciuto, abbiamo cominciato a lavorarci, poi è successo quello che è successo, che lui è mancato,
0: certo.
1: E quel pezzo lì l'ho lasciato nel cassetto fino al giorno che ho detto oh, sì, però Alberto sarebbe felice se lo riprendessi in mano, lo pubblicassi.
0: Sì, grande, grande chitarrista, grande musicista e grande uomo.
1: Un grandissimo persona,
0: assolutamente sì.
1: Esatto, sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: in comune una cosa, io conoscevo l'altro della Formula 3, il batterista Tony Cicco.
1: Tony Cicco conosco, sì.
0: Sì, sì. Ecco,
1: brave persone,
0: veramente brave persone. Tu sei un artista, un musicista, ma sei anche un produttore, un direttore artistico del Red Studio Music e lavori anche con giovani musicisti. Ecco, sì. Quando ascolti oggi un giovane artista, qual è la prima cosa che cerchi da un giovane artista, considerando anche come sta cambiando la musica oggi?
1: Ma è quello che cerco, e gli dico innanzitutto di essere se stessi, perché devono essere se stessi, non devono cercare di copiare nulla, ma neanche di quello che attualmente esiste, devono essere se stessi. Cioè, ho dei giovanissimi che magari gli piace ancora il pop o il pop rock, voglio dire, un po' simile al mio,

0: anche una ricaduta culturale e sociale.
1: Beh, conta parecchio. Io questa onorificenza non me l'aspettavo, devo dire. Io da quando sono venuto a abitare in questo paese praticamente ho fatto sempre quello che ho fatto anche in altri paesi. Probabilmente qui hanno notato un qualcosa in più di quello che facevo, anche per i giovani, ovviamente, come hai detto prima, per me stesso, per i giovani, per tutti. A me piace creare tantissimo e stare in mezzo ai giovani e insegnargli quello che io ho imparato in questi anni, e quindi sono felice che, diciamo, l'amministrazione comunale abbia visto questo in me e mi abbia premiato.
0: Bene, per finire, qual è la canzone che Roby Cantafio metterebbe nello stereo mentre aspetta il miracolo, oppure almeno una birra?
1: No, ovviamente non mia, porterei Portatemi Dio. Ecco. Siamo nei miracoli, Portatemi Dio.
0: Che bello. Non sempre possiamo risolvere immediatamente quello che succede, possiamo però provare a cambiare il modo in cui lo guardiamo, magari con un po' di ironia, una risata, una buona musica e, perché no, anche quella famosa birra fresca. Grazie a Roby Cantafio per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, spero che la gente l'ascolti, si diverte, che magari ci si riconosca. Se poi mentre l'ascolta si apre davvero una buona birra, abbiamo centrato l'obiettivo,
0: ma sicuramente sì. Esatto. Grazie Roby, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Alla
1: grazie
0: prossima.
1: A tutti.
0: Ciao.
1: Saluto,
0: ciao.

0: con noi il maestro Fabio Armigliato, una delle voci italiane più riconosciute della lirica internazionale, protagonista sui palcoscenici del Metropolitan, della Scala, dell'Opéra di Parigi, dell'Arena di Verona e di molti altri grandi teatri del mondo. Il nuovo singolo si intitola Uomini Veri, scritto e composto da Massimo Zennaro. Una canzone dedicata agli angeli in carne ed ossa, quelle persone capaci di aiutare, proteggere o perfino salvare qualcuno senza necessariamente fare rumore. E allora noi abbiamo il piacere di avere qui con noi a Suoni all'Alba il maestro Fabio Armigliato. È un ritorno. Maestro, benvenuto.
1: È sempre un piacere essere qui con voi. Grazie.
0: Grazie, grazie. Allora parliamo di quest'altro nuovo brano, Uomini Veri, un titolo importante. Ecco, volevo fare questa domanda proprio per partire. Quali sono per te gli uomini e le donne che meritano questa definizione, uomini veri?
1: Uomini veri, persone che sono coerenti, persone che sono oneste, persone che sono chiare e limpide e che dimostrano sempre attraverso i fatti le loro intenzioni e il loro modo di pensare. Non c'è una distinzione tra modo di parlare, modo di porsi e le azioni che compiono, quindi sono veramente persone affidabili.
0: Ecco, il brano parla di persone che compiono degli gesti straordinari nella vita quotidiana e però spesso rimangono nascosti nell'ombra. Oggi è importante, particolarmente oggi è importante dare voce proprio a queste persone.
1: Assolutamente sì, siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di recuperare valori, e infatti il riferimento a uomini veri con angeli custodi o qualche cosa che faccia rinascere la voglia di anche di immaginare, di sognare che esistono proprio questa corrispondenza analogica proprio tra le persone vere e questi messaggi che ci arrivano anche magari in una maniera diversa che possiamo interpretare con la nostra capacità di intuizione come magari un messaggio precisamente per cercare di trovare nei fatti reali lo stesso messaggio che una volta cercavamo nel sogno o nell'aspirazione di parlare anche con la nostra stessa coscienza. Ecco, ci sono cose che bisognerebbe riuscire a recuperare nel nostro mondo per cercare di dare dei segnali importanti, di positivi soprattutto e costruttivi.
0: Certo, e Massimo Zennaro, che è l'autore, utilizza l'immagine proprio degli angeli in carne e ossa, no? È una,
1: esatto.
0: È una spiritualità molto concreta, non è qualcuno che arriva dal cielo, da chissà dove, ma qualcuno che troviamo accanto a noi proprio nel momento giusto. Ecco, è stata proprio questa immagine che ti ha conquistato in questo brano.
1: Sì, diciamo che la musica che Massimo è riuscito a comporre e a costruire attraverso proprio questo tessuto di sonorità elettroniche e anche orchestrali analogiche si vede proprio come un'unione di qualche cosa che rispecchia proprio la voglia di incontrare persone e anche di riconoscerle soprattutto, perché ci sono nella nostra vita, tutti quanti abbiamo occasione di sperimentare queste cose e fa piacere capire che ci sono veramente persone che sono l'incarnazione di un principio che è quello della solidarietà, magari anche della compassione, che sono principi che sono al di sopra del discorso anche superficiale così di un senso di buonismo. Ecco, proprio una cosa concreta, ecco, che non è una retorica, ma è che veramente corrisponde ad atti concreti ed atti veri.
0: Ecco, e quindi torno proprio alla musica, come dicevi, troviamo elettronica, orchestrazione, poi c'è la voce, no? Questa voce che attraversa registri lirici e colori decisamente contemporanei. Per un tenore, ma un tenore proprio con quella come la tua carriera, è una sfida,
1: sì.
0: Oppure è anche una libertà poter entrare in territori che sono così diversi?
1: Guarda, è sicuramente una sfida perché diciamo che a volte il cantante lirico viene un po' stereotipato, viene un po' racchiuso in una gabbia, perché dobbiamo sempre essere considerati un po' di nicchia. Invece io credo che questa apertura dia proprio quello che hai detto correttissimamente, un senso di libertà, libertà di espressione. Cioè noi usiamo uno strumento che è la voce, che è lo strumento per antonomasia, per più straordinario che possa mai essere stato concepito, cioè poter utilizzare la voce in maniera espressiva attraverso il canto, attraverso il suono e attraverso la modulazione dei suoni, è una prerogativa che lascia proprio a volte di stucco, ecco, come si dice, certo. Proprio perché c'è proprio questa voglia anche di creare quelle vibrazioni che arrivano direttamente a toccare le corde più intime anche negli ascoltatori. Mm-hmm. Quindi il fatto di cercarlo attraverso una musica che sia nuova, che non siano le solite romanze d'opera o sì, anche pezzi conosciuti, è una sfida veramente importante. E poi averlo fatto come sempre anche con l'accordatura naturale, con il La a 432, mm-hmm, che è proprio la vibrazione più corretta per questa, per questo tipo di, anche di musica, ma anche per tutte le cose che dovrebbero essere eseguite, perché è un'accordatura naturale che risponde più a dei principi di equilibrio e di stimolo anche di vibrazioni positive e armonizzanti, possiamo dire anche un po' terapeutiche, non voglio, sì, cadere diciamo un po' anche lì nella retorica, però effettivamente è qualcosa di equilibrante che porta un senso di benessere. E nonostante che si tratti di un argomento, come anche le parole sono anche molto forti, però c'è sempre questa sensazione di serenità in questa produzione musicale di Massimo Zennaro.
0: Ecco, la musica è meravigliosa, no? E quindi mi par di capire che poi alla fine non c'è questa grande differenza, è vero, è una situazione diversa cantare al Metropolitan, alla Scala, all'Opera di Parigi, all'Arena di Verona, però la musica è musica, quindi esatto, in tutte le occasioni è un qualcosa di meraviglioso.
1: Abbiamo bisogno proprio di produzioni nuove che avvicinino anche i giovani a capire che c'è una creatività che sta di nuovo ritornando di moda. Ecco, la creatività è un qualcosa che a me piace sottolineare, perché è una prerogativa importante dell'essere umano. Quindi essere creativi vuol dire avere la possibilità, attraverso gli strumenti attuali, utilizzando proprio l'esperienza della musica fatta in tutti i secoli precedenti e tutti gli anni precedenti, decenni precedenti, dare una nuova visione, e attraverso la nostra interpretazione, sia dal punto di vista vocale ma anche proprio di ricerca sonora, che possa essere sposata anche dalle nuove generazioni. Ci abbiamo bisogno che ci sia una voglia di costruire dei progetti belli, nuovi, in cui metterci nuovamente a rischiare anche la propria immagine, la propria, perché è veramente una cosa bella, una sensazione proprio di libertà, come hai detto precedentemente.
0: Sarai lampo se fossi Morgana, adesso Uomini Veri, sì, tutti legati con Massimo Zennaro. Sta prendendo forma qualcosa di nuovo?
1: Sì. Ci sono ancora altri due brani che usciranno a terminare questa, diciamo, antologia, che poi potrebbe diventare anche, perché no, uno spettacolo teatrale che possa avere un qualcosa che possa fare da filo conduttore e da poter spiegare magari con delle immagini anche legate al suono. Poi abbiamo fatto già anche i video delle prime due brani, adesso stiamo preparando il video anche per questo terzo brano, e il prossimo brano sarà Come farebbe il mare, quindi si parla di mare, sia io da genovese che Massimo Zennaro da veneziano, da isolano, abbiamo il mare nelle vene, e quindi quando si tratta di mare
0: assolutamente. Il 2024 è stato l'anno dell'autobiografia Una vita in canto, l'alchimia, sì, della voce, no? Sì. Volevo fare questa domanda: scrivere la propria storia, che cosa porta? Porta inevitabilmente a fare dei bilanci o a scoprire anche qualcosa che forse non si era messo proprio a fuoco?
1: Bellissima domanda, perché quando si tratta di fare un'autobiografia c'è sempre il rischio di essere o troppo celebrativi, autocelebrativi, o di fare un elenco di fatti e di situazioni. Io ho proprio cercato di essere me stesso, ho così la fortuna o l'avventura di essere vissuto attraverso proprio l'ultima parte del secolo scorso e la prima parte di questo secolo, quindi sono, diciamo, è un percorso che mi porto dietro e che ha creato proprio anche un solco, una differenza, perché comunque c'è stata un'evoluzione, c'è stata un cambio di modi di essere, di vivere, tanti fatti, e io ho contestualizzato la mia autobiografia proprio anche in un contesto proprio temporale, agganciandolo anche a tutte le esperienze che ho vissuto. Ho avuto la fortuna di incontrare straordinarie persone, ecco, tanti anche uomini veri li ho incontrati, mm-hmm, veramente, e quindi mi è piaciuto avere la possibilità di raccontare questi aneddoti, ma proprio cercando un taglio molto semplice, come se stessi parlando, come sto parlando adesso con te, ci possiamo dare del tu, no?
0: Anzi, mi scuso, io sono partito direttamente con il tu senza riflettere.
1: No, ma certamente, ma è vero, ed è bello così.
0: Sì, questa è la deformazione radiofonica.
1: No, ma è vero.
0: Ecco, voglio chiudere con una domanda. Entriamo proprio in quello che è il contesto e il senso della canzone. Fabio Armigliato ha incontrato nella propria vita uno di questi angeli in carne e ossa?
1: Beh, forse ne ho contato anche più di uno, e sono persone che mi hanno veramente aiutato in momenti difficili, che come tutti nella vita li abbiamo passati, e soprattutto persone che magari lo fanno, ma a volte anche poi spariscono per anni, per poi, certo, magari ritrovarci dopo tanti anni, ed è come se ci si stesse sempre frequentando, perché è un legame molto forte che si crea quando ci sono amicizie vere o rapporti veramente anche di lavoro, anche magari con persone con cui si è creato delle produzioni. Alcuni uomini veri hanno lasciato questa terra, ma ci hanno lasciato anche un messaggio, uomini e donne che hanno lasciato questa terra, lasciandoci un messaggio forte che comunque ha una continuità che possiamo ritrovare anche sempre nella quotidianità attraverso le esperienze, e si spera sempre di trovare sempre più uomini veri che possono essere di riferimento e soprattutto di sostegno a tutti, soprattutto a chi vuole intraprendere. Ecco, io spero che tutti i giovani con talento possano trovare degli uomini veri che non pensino allo sfruttamento, ma pensino alla valorizzazione del talento. Questo è una delle cose che io stesso cerco di fare quando lavoro con i giovani, perché è un nostro compito, è un nostro dovere assoluto quello di portare avanti, soprattutto col bagaglio enorme culturale che abbiamo nel nostro paese, dobbiamo rivalorizzarlo per poterne fare veramente una forza di nuovo, di unione tra tutti quanti noi che abbiamo questo piacere di poter godere di questa anche bellissima arte che è la musica e il canto.
0: E questa è un'immagine bellissima. Lo ricordo, il titolo del brano è Uomini Veri di Fabio Armigliato. Qualche volta gli incontri decisivi della nostra vita non hanno nulla di spettacolare. Sono persone che arrivano, aiutano, proteggono e magari se ne vanno senza neppure rendersi conto di quanto siano state importanti. Ed è a loro che questa canzone sceglie di dare voce. Grazie al maestro Fabio Armigliato per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto e alla prossima.
1: Grazie davvero a voi, è un piacere di ritrovarci la prossima volta.
0: Senz'altro, grazie, alla prossima, grazie.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima. Anche questa puntata di Suoni all'Alba è giunta al termine. Due ospiti, due storie molto diverse. Siamo partiti con Roby Cantafio e Mi serve un miracolo o almeno una birra, e abbiamo scoperto che qualche volta, quando non possiamo cambiare gli eventi, possiamo almeno provare a cambiare il modo in cui li affrontiamo. Poi con il maestro Fabio Armigliato e Uomini Veri abbiamo ricordato quelle persone che non hanno bisogno di gesti eclatanti importanti per diventare importanti nella vita di qualcuno. L'amore che ci travolge, l'ironia che ci aiuta a rialzarci e l'umanità che troviamo negli altri. Grazie quindi ai nostri ospiti, a Roby Cantafio e a Fabio Armigliato, e grazie a voi per aver seguito ancora una volta Suoni all'Alba. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata con nuovi ospiti, nuove produzioni e tante altre storie da raccontare. Da parte mia è tutto, un caro saluto e alla prossima!

0: Il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione contemporanea e di riportare tutto a una domanda antichissima. Sappiamo ancora ascoltare una canzone senza bisogno di conoscere chi la canta? Il progetto vive attraverso l'ascolto e dai ciliegi, title track dell'album d'esordio, e rappresenta perfettamente questa idea. Le ciliegie cadute, rovinate dal vento o dal becco di un fringuello, diventano una grande metafora della fragilità umana. C'è la colpa, c'è l'imperfezione, c'è la possibilità di redenzione. E c'è un padrone che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche... è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Però diciamo la metafora è nata poeticamente così, sull'albero, diciamo sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che diciamo ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso, a meno che noi non ci sottraiamo,
0: ecco, non ci complichiamo le cose, ecco. Tornando alle ciliegie nel racconto, alcune sono cadute, altre sono rovinate dal vento, altre sono beccate dagli animali, no? Sembra sì, quasi che l'imperfezione non sia necessariamente una colpa. Possiamo dare questa lettura? Potrebbe essere corretta questa lettura?
1: Sì, guarda, per essere precisi, c'è tutta una parte in cui le immagini si sovrappongono per definire, per così dire, le persone dei santi, un'altra parte le persone dei peccatori e l'ultima parte le persone che sono i graziati, cioè quelli che pur essendo peccatori tutto sommato si lasciano avvicinare, accarezzare dalla grazia divina e quindi il padrone ne ha simpatia e per così dire li santifica. Ecco, sono un po' queste le tre figure.
0: Certo. Che ha. Musicalmente hai scelto una forma altrettanto radicale, no? Lo spoken word, il cantautorato, l'art pop, il minimalismo elettronico e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
1: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo in cui credo e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
0: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta, ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni.
1: Ma assolutamente, sai, anzitutto è non voler essere numerato, cioè voglio dire, la mia opera è una cosa piccola però ha la sua dignità e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo. Certo. Questo termine qui che è antipatico, ma vabbè, si usa. E allora, ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è, tanto su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale.
0: Certo.
1: Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
0: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla. È vero, hai perfettamente ragione. Quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio. Ecco, come si evita che il mistero diventi essi stesso una strategia promozionale?
1: Probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra. Quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano, e se poi c'è bisogno di svelare chi sono, lo dirò. Mm-hmm. Detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento, ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
0: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
1: Quando è perfetta. Mm-hmm. Nelle prime fasi non lo era e ho dovuto aspettare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico certo, perfetto in assoluto.
0: Quindi insomma bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento. Sì. Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
1: Un senso di bellezza, di pace, di conforto, di contatto con un'opera autentica e bella. Mm-hmm.
0: Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, Apalis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio Apalis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero? Senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi, eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Suona oggi.
0: Buona musica a tutti.
1: E alla

Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno: altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media: il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno: caro carburanti, Urso Price Cup, successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero.

0: Trump, il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Mark Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Mark Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media. Il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: Perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfait per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfait per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media. Il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump, il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

fantasie dell'amore. Dopo l'amore, così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

regalali un trucco che con me non portavi, e loro si stupiranno che tu

carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai.

tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con l'accusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo.

ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente, dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente.

Un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno.

0: Caro Carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media. Il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Dal capolavoro di Jane Austen. Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfait per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfait per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump, il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. In Giappone Marc Marquez vince la sprint, 3 gradi Martin e 6 gradi Bezzecchi. Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione combinata a Jorge Martin Aprilia, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, KTM Tech 3, sceso al quarto posto. Tra le notizie del giorno. Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella Sprint Race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno, Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Tra le notizie del giorno, media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Cambiamo argomento. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Tra le notizie del giorno, Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno, Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicu Zordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Tra le notizie del giorno, media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Cambiamo argomento. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Tra le notizie del giorno, Bastoni risponde alla magia di Olise, Francia-Italia 1-1. La magia di Olise non basta ai Bleus e un'ottima nazionale esce indenne dallo Stade de France. Finisce 1-1 tra Francia e Italia nella terza giornata di UEFA Nations League. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.

Guardarti non è facile e vederti mi fa stare male. Toccarti una libidine sarebbe un sogno. Vorrei sfiorarti, vorrei proteggerti da chi ti fa del male. E vorrei suonare

mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro Paolo, brutta bestia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Cambiamo argomento. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump: il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione,

0: esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Tra le notizie del giorno, Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Cambiamo argomento. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicu Zordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno, altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Tra le notizie del giorno, caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Dall'estero. Trump, il mio rapporto con Meloni è molto buono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito molto buono il rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi piace, mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così. È così. Dammi, dammi la mano, perché ti voglio bene, tanto come una casa, ma con le luci accese.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Cari amici, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Avremo una puntata così dedicata ovviamente al mercato indipendente come di consuetudine, ma oggi ne andremo anche ad analizzare alcune delle canzoni che maggiormente stiamo ascoltando nelle nostre radio, insomma tutte le uscite principali dei big del momento.

intimo, cinematografico e dal forte impatto romantico, questo brano che unisce la sensibilità cantautorale ha un'atmosfera sospesa, elegante e nostalgica. Stiamo parlando di Achille Lauro, che arriva con in featuring con Geolier con il singolo Per noi, una dichiarazione d'amore profonda, universale, senza tempo. Il testo scava nelle dinamiche di un legame viscerale, celebrando l'importanza di esserci l'uno per l'altra nonostante il caos del mondo esterno e le insicurezze del quotidiano. È un racconto intimo che mette a nudo la parte più vulnerabile dell'artista.

E torna anche Blister X con Una parola sola, il suo nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca.

In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, Brigitte Circo arriva con il suo singolo Démodé, che gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento.

Elettro pop brillante, ironico e dal retrogusto malinconico, un mix perfetto di leggerezza, lucidità, che unisce la vena teatrale dell'artista ad un ritmo irresistibile da club. Un'autoanalisi tagliente, autoironica sul rapporto con i canoni estetici, le aspettative sociali e la paura di non essere mai all'altezza. Il brano gioca con l'iconografia del titolo per raccontare le insicurezze quotidiane, trasformando la fragilità e l'imperfezione in una forma di forza e autenticità. Lei è Dito nella Piaga, Miss Italia. Yeah.

ed una new entry quest'oggi con Greta, il suo nuovo singolo, Tranne me, che nasce dall'esigenza di esprimere il timore e l'incertezza che ci bloccano dal compiere un passo verso il nuovo. È un pezzo fortemente introspettivo che chiede all'ascoltatore di interrogarsi sui propri desideri più sinceri, un invito a lasciare andare, cogliere nuove occasioni e spingersi verso nuovi orizzonti, con una prospettiva di speranza e consapevolezza che poi tutto riuscirà.

E torniamo nei big del momento, lo facciamo con Madame. Quanto forte ti pensavo. Intimo, viscerale, fortemente emotivo, è un brano che unisce la confessione cantautorale a un'urgenza pop contemporanea. Una riflessione lucida e senza filtri sulla nostalgia, sulla memoria affettiva e sul peso dei ricordi. Il testo scava in quel legame passato che continua a pulsare, raccontando la totalità e la vertigine di un sentimento totalizzante che toglie il fiato.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Tra le notizie del giorno. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Cambiamo argomento. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta. Dimensione radio, dimensione Delta. La dimensione giovane.

una voce inconfondibile, parliamo ovviamente di Malika Yan con Detto tra noi, un brano che parla di sincerità emotiva, di dialoghi aperti e senza filtri nelle relazioni. Il testo esplora quella fase in cui ci si spoglia delle difese per dire le cose come stanno, trovando nella trasparenza una nuova forma di complicità.

Trans Woman, il nuovo singolo di Mona Steli, artista multidisciplinare che intreccia musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale.

0: Mosaico di Paolo Martini, cantautore pop, semifinalista al San Marino Song Contest per l'Eurovision 2026 e corista di Dargen D'Amico durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ha inoltre aperto i concerti di Rose Villain e Sara Toscano durante il One Night Summer Hit.
1: Succede che un giorno ti incontro per caso, le tue ciabatte rosa col fiocchetto in alto, e poi lì mi accorgo di quanto sei bella.

Mi serve un miracolo o almeno una birra, il nuovo singolo di Roby Cantafio, canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

Ed anche oggi giunge al termine la seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi in questa fresca puntata, sia come brani ma soprattutto anche come temperature. Grazie al cielo ci stiamo avvicinando al mese più bello dell'anno, ottobre. Ci sono le castagne e, se Dio vuole, ci saranno anche delle temperature molto più sopportabili. Detto questo, vi invito tune in Amazon Music per poter riascoltare i nostri podcast e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella Sprint Race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Tra le notizie del giorno. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Cambiamo argomento. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicu Zordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune. Mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfait per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfait per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Tra le notizie del giorno. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Cambiamo argomento. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicu Zordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Tra le notizie del giorno. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Cambiamo argomento. Caro carburanti, Urso Price Cup successo italiano che stupisce l'Europa. Perché la prima mossa tocca sempre allo Stato, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, rinunciando per quanto possibile agli introiti. Una misura giusta anche se di breve periodo, insostenibile sui tempi lunghi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

faccio l'equilibrista in bilico su questa corda tesa tesa come la vita che senza chiodi a me rimane appesa appesa a testa in giù. Dopo mi giro e gira tutto intorno, faccio l'equilibrista, non so perché.

Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo.

voglio te, per questo voglio te.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Renzi si è unito, il centro-sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Tra le notizie del giorno. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Cambiamo argomento. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Cambiamo argomento. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media. Il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Dimensione Radio, Dimensione Delta, la dimensione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Renzi si è unito, il centro-sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Tra le notizie del giorno. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Cambiamo argomento. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Cambiamo argomento. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le notizie del giorno. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana la ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Cambiamo argomento. Media, il pilota della Fly Dubai era stato già allontanato per estremismo. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv era stato allontanato l'anno scorso dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea di bandiera dell'Oman, a causa di preoccupazioni legate alle sue idee estremiste. Lo riferisce la CNN, citando due fonti a conoscenza della vicenda. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Evenepoel campione d'Europa, beffato per un soffio ciccone. Al photo finish, Remco Evenepoel si è laureato campione europeo della categoria elite maschile nella prova in linea di ciclismo su strada. Il 26enne belga, del team Red Bull Boransgroe, nella gara disputata oggi a Lubiana, dopo 5 ori ridati, 2022 in linea e dal 2023 a quest'anno a cronometro, e dopo due successi continentali, 2019 e 2025, sempre a cronometro, ha ottenuto di un soffio l'ennesimo titolo della carriera. Tra le notizie del giorno, Renzi si è unito il centro

0: sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Cambiamo argomento. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno: Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno: Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Evenepoel campione d'Europa, beffato per un soffio ciccone. Al fotofinish, Remco Evenepoel si è laureato campione europeo della categoria elite maschile nella prova in linea di ciclismo su strada. Il 26enne belga, del team Red Bull Boransgroe, nella gara disputata oggi a Lubiana, dopo 5 ori ridati, 2022 in linea e dal 2023 a quest'anno a cronometro, e dopo due successi continentali, 2019 e 2025, sempre a cronometro, ha ottenuto di un soffio l'ennesimo titolo della carriera. Tra le notizie del giorno. Renzi si è unito il centro-sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Cambiamo argomento. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Tra le notizie del giorno. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicu Zordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Altro forfè per Sinner, salta il Masters 1000 di Shanghai. Altro forfè per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro, tendinopatia extraarticolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto ieri che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

guardarti non è facile e vederti mi fa stare male. Toccarti una libidine sarebbe un sogno. Vorrei sfiorarti, vorrei proteggerti da chi ti fa del male. E vorrei suonare

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini non vuole Cali contro la Turchia, non è una gara scontata. Dopo la vittoria in Turchia e il pareggio in Francia, l'Italia del calcio e Roberto Mancini hanno ritrovato il sorriso. Il City azzurro, però, alla vigilia della nuova sfida, sempre di Nations League, in casa, contro il team allenato da Vincenzo Montella non vuole distrazioni. Nella gara giocata in Turchia siamo stati molto solidi. Tra le notizie del giorno. Evenepoel campione d'Europa, beffato per un soffio ciccone. Al photo finish, Remco Evenepoel si è laureato campione europeo della categoria elite maschile nella prova in linea di ciclismo su strada. Il 26enne belga, del team Red Bull Boransgroe, nella gara disputata oggi a Lubiana, dopo 5 ore ridati, 2022 in linea e dal 2023 a quest'anno a cronometro, e dopo due successi continentali, 2019 e 2025, sempre a cronometro, ha ottenuto di un soffio l'ennesimo titolo della carriera. Cambiamo argomento. Renzi si è unito il centro-sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Tra le notizie del giorno. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Cambiamo argomento. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Cambiamo argomento. Meloni mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicu Zordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini non vuole cali contro la Turchia, non è una gara scontata. Dopo la vittoria in Turchia e il pareggio in Francia, l'Italia del calcio e Roberto Mancini hanno ritrovato il sorriso. Il CT azzurro, però, alla vigilia della nuova sfida, sempre di Nations League, in casa, contro il team allenato da Vincenzo Montella non vuole distrazioni. Nella gara giocata in Turchia siamo stati molto solidi. Tra le notizie del giorno. Evenepoel campione d'Europa, beffato per un soffio ciccone. Al fotofinish, Remco Evenepoel si è laureato campione europeo della categoria elite maschile nella prova in linea di ciclismo su strada. Il 26enne belga, del team Red Bull Boransgroe, nella gara disputata oggi a Lubiana, dopo 5 ori ridati, 2022 in linea e dal 2023 a quest'anno a cronometro, e dopo due successi continentali, 2019 e 2025, sempre a cronometro, ha

0: ottenuto di un soffio l'ennesimo titolo della carriera. Cambiamo argomento. Renzi, se unito il centro-sinistra, vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Tra le notizie del giorno. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Cambiamo argomento. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella Sprint Race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Cambiamo argomento. Meloni: mantenere agricoltura e coesione tra priorità Unione Europea, lettera da 17 Stati. Insieme a Nicus Ordan, presidente della Romania, abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Unione Europea sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Nazionale U21, Baldini e i ragazzi dirò grazie, comunque vada. Domani, alle 18:15, allo Stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia di Pescara, con diretta su Rai 2, la Nazionale Under 21 gioca l'ultima partita della fase a gironi delle qualificazioni agli europei di categoria. Avversari di turno i pari età della Polonia. Tra le notizie del giorno. Mancini non vuole Cali contro la Turchia, non è una gara scontata. Dopo la vittoria in Turchia e il pareggio in Francia, l'Italia del calcio e Roberto Mancini hanno ritrovato il sorriso. Il City azzurro, però, alla vigilia della nuova sfida, sempre di Nations League, in casa, contro il team allenato da Vincenzo Montella non vuole distrazioni. Nella gara giocata in Turchia siamo stati molto solidi. Cambiamo argomento. Evenepoel campione d'Europa, beffato per un soffio ciccone. Al fotofinish, Remco Evenepoel si è laureato campione europeo della categoria elite maschile nella prova in linea di ciclismo su strada. Il 26enne belga, del team Red Bull Boransgrohe, nella gara disputata oggi a Lubiana, dopo 5 ore ridati, 2022 in linea e dal 2023 a quest'anno a cronometro, e dopo due successi continentali, 2019 e 2025, sempre a cronometro, ha ottenuto di un soffio l'ennesimo titolo della carriera. Tra le notizie del giorno. Renzi si è unito il centro-sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Cambiamo argomento. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Nazionale U21, Baldini ai ragazzi dirò grazie, comunque vada. Domani, alle 18:15, allo Stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia di Pescara, con diretta su Rai 2, la Nazionale Under 21 gioca l'ultima partita della fase a gironi delle qualificazioni agli europei di categoria. Avversari di turno i pari età della Polonia. Tra le notizie del giorno. Mancini non vuole Cali contro la Turchia, non è una gara scontata. Dopo la vittoria in Turchia e il pareggio in Francia, l'Italia del calcio e Roberto Mancini hanno ritrovato il sorriso. Il City azzurro, però, alla vigilia della nuova sfida, sempre di Nations League, in casa, contro il team allenato da Vincenzo Montella non vuole distrazioni. Nella gara giocata in Turchia siamo stati molto solidi. Cambiamo argomento. Evenepoel campione d'Europa, beffato per un soffio ciccone. Al photo finish, Remco Evenepoel si è laureato campione europeo della categoria elite maschile nella prova in linea di ciclismo su strada. Il 26enne belga, del team Red Bull Boransgroe, nella gara disputata ieri a Lubiana, dopo 5 ori iridati, 2022 in linea e dal 2023 a quest'anno a cronometro, e dopo due successi continentali, 2019 e 2025, sempre a cronometro, ha ottenuto di un soffio l'ennesimo titolo della carriera. Tra le notizie del giorno. Renzi si è unito il centro-sinistra vince. L'idea di Giorgia Meloni è: io vinco le elezioni e vado al Quirinale. O va al Quirinale e prende tutto o va a casa. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. Cambiamo argomento. Mattarella San Francesco ci insegna: colpa più grande uccidere in nome Dio. Sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Tra le notizie del giorno. Parolin per fermare le guerre e uscire dalla logica del dominio. Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all'Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l'esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l'altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti. Per questo è grande apprensione, necessario innanzitutto uscire da una logica del dominio. A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo bissa il successo nella sprint race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin Aprilia e l'azzurro Marco Bezzecchi Aprilia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due